Uraram namja sada sveli sagal vinasero urar ha ikra du sada sui jaki sarano sada sui si sveli nam ki laki pukta simrte mitra sab duke sa janand kuru mirpai kuru pure sa chint bindai art pe prabh ka jap jap